any friend for me no be bad in channel. I won't be sad, I say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one say. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey adi anti sumpo Ah